concerto di tromboni, di bombarde di cannoni, e le palle in tutti i tuoni, all'orecchio fan fischiar. Non vi avrai quei pennacchi, non vi avrai quel cappello, non vi avrai